0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Marchio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Pet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.
1: Hey, I think she knows it, but I'ma show it off.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Vet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce due navi commerciali in transito. Washington risponde con una nuova ondata di attacchi, dichiarando di aver centrato 140 obiettivi militari in Iran. Intanto la guida suprema Mojaba Khamenei minaccia vendetta per la morte del padre. In una lista diffusa da un quotidiano vicino al regime iraniano compare anche la premier Giorgia Meloni insieme a Trump e Netanyahu. La Commissione europea raccomanda lo stop al finanziamento da 2 milioni di euro per la Biennale di Venezia dopo la scelta di ospitare il padiglione russo. Bruxelles sottolinea che la cultura sostenuta con fondi pubblici deve promuovere valori democratici. Dura la reazione della Lega, la cultura italiana non si piega ai diktat. Torna il caldo intenso sull'Italia con una nuova ondata di calore. Oggi due città sono da bollino rosso e sei in arancione. Resta alta anche l'emergenza incendi, soprattutto in Piemonte e Sardegna. Allerta gialla per maltempo in Trentino. Entrano in vigore le nuove regole sugli autovelox. Il decreto del Ministero dei Trasporti stabilisce criteri più rigidi per omologazione, taratura e controlli. Dei dispositivi attivi, 3.150 sono già conformi, mentre 850 dovranno essere sospesi. Il ministro Salvini commenta: stop agli autovelox fantasma. Capri dà oggi l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, scomparso a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali si terranno alle 17 nella chiesa di Santo Stefano con il lutto cittadino proclamato dal comune. Due volte vincitore di Sanremo, ha segnato oltre 60 anni di musica italiana con successi come Champagne e Roberta. Sarà Argentina-Inghilterra la seconda semifinale del mondiale. L'Albi Celeste batte 3-1 la Svizzera ai supplementari con i gol di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. La nazionale dei Tre Leoni supera 2-1 la Norvegia grazie alla doppietta di Bellingham. Mercoledì ad Atlanta la sfida per un posto in finale contro una tra Spagna e Francia. Paolo Maldini entra in FIGC, sarà direttore tecnico e presidente del Club Italia. L'ex capitano del Milan guiderà il rilancio del settore azzurro e avrà un ruolo nella scelta del nuovo commissario tecnico. Con lui anche Leonardo come advisor, contratto di 4 anni in vista del Mondiale 2030.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
2: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Avvelenamento da morso di serpente. Gli animali sono generalmente morsi in corrispondenza della cavità orale e le manifestazioni cliniche compaiono anche a distanza di varie ore. Queste sono caratterizzate da aumentata salivazione, tumefazione molto dolente della parte colpita, emorragie, debolezza, nausea, vomito, tremori muscolari, presenza di sangue nelle urine, aritmie cardiache, difficoltà respiratoria. Non si devono applicare ghiaccio o lacci emostatici intorno alla zona del morso. Occorre ricoverare immediatamente l'animale

0: è presso una clinica veterinaria, dove sarà curato e tenuto sotto stretta osservazione per almeno 48 ore. Consigli per la conservazione di farmaci ad uso veterinario. Spesso, quando si esce dall'ambulatorio veterinario, la cura per il nostro animale è stata iniziata, ma poi dobbiamo proseguirla a casa. Talora lo facciamo un po' ad occhi chiusi, nel senso che non ci prendiamo cura di leggere le indicazioni sul foglietto allegato al medicinale, dove è riportata tutta una serie di informazioni, anche quelle concernenti come conservare correttamente i farmaci, pena la perdita della loro efficacia e il doverli ricomprare nuovamente. Se parliamo di medicamenti sotto forma di compresse, basta tenerle in un posto fresco e asciutto, possibilmente al buio. Quindi va bene l'armadietto dei medicinali o un cassetto. Evitiamo di conservarli in mobili esposti al sole o in prossimità del termosifone. Nel caso in cui si usi l'armadietto dei medicinali, assicuriamoci che i farmaci umani siano ben distinti da quelli ad uso veterinario, onde evitare di cadere in qualche equivoco. Vale sempre la regola ferrea di tenere i bambini, eventualmente presenti in casa, lontano dalla portata dei farmaci. Non è male poi farsi un piccolo appunto per quanto concerne la modalità di somministrazione dei farmaci ad uso veterinario, nel caso in cui non si ritrovi più la prescrizione veterinaria. Per quanto riguarda i colliri, ricordiamoci che una volta aperti, dopo un mese circa, il più delle volte non sono più efficaci. Stiamo attenti ai farmaci, sia iniziati, sia non ancora impiegati, che vanno conservati rigorosamente in frigorifero.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: I gatti dominatori del mondo. L'analisi del DNA di 200 gatti vissuti negli ultimi 9.000 anni ha messo in evidenza come sono stati dei veri e propri dominatori del mondo, con una presenza sull'intero globo terrestre. La ricerca è stata coordinata dal Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese, CNRS. I ricercatori hanno analizzato il DNA dei resti di quei felini scoperti nei siti archeologici, comprese mummie di gatti dell'antico Egitto e DNA di gatti selvatici africani moderni. L'analisi ha mostrato che i gatti domestici discendono dal gatto selvatico africano, Felis silvestri libica, e che la convivenza con gli esseri umani sarebbe iniziata agli albori dell'agricoltura circa 10.000 anni fa.

0: Questo perché i primi insediamenti agricoli, favorendo la proliferazione dei topi, attirarono i gatti selvatici ben accolti dagli agricoltori per mantenere le scorte di cereali libere dai roditori. In una fase successiva, i gatti si sono diffusi ovunque, seguendo gli spostamenti delle comunità agricole e il commercio che partiva dall'Egitto. Utilizzati per combattere i topi sulle navi commerciali egiziane, i gatti si sono distribuiti dall'Asia meridionale all'Africa, all'Europa, diffondendosi nel mondo.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Stay with me. Don't bring me down.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce due navi commerciali in transito. Washington risponde con una nuova ondata di attacchi, dichiarando di aver centrato 140 obiettivi militari in Iran. Intanto la guida suprema Mojaba Khamenei minaccia vendetta per la morte del padre. In una lista diffusa da un quotidiano vicino al regime iraniano compare anche la premier Giorgia Meloni insieme a Trump e Netanyahu. La Commissione europea raccomanda lo stop al finanziamento da 2 milioni di euro per la Biennale di Venezia dopo la scelta di ospitare il padiglione russo. Bruxelles sottolinea che la cultura sostenuta con fondi pubblici deve promuovere valori democratici. Dura la reazione della Lega, la cultura italiana non si piega ai diktat. Torna il caldo intenso sull'Italia con una nuova ondata di calore. Oggi due città sono da bollino rosso e 6 in arancione. Resta alta anche l'emergenza incendi, soprattutto in Piemonte e Sardegna. Allerta gialla per maltempo in Trentino. Entrano in vigore le nuove regole sugli autovelox. Il decreto del Ministero dei Trasporti stabilisce criteri più rigidi per omologazione, taratura e controlli. Dei dispositivi attivi, 3.100.

450 sono già conformi, mentre 850 dovranno essere sospesi. Il ministro Salvini commenta: stop agli autovelox fantasma. Capri dà oggi l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, scomparso a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali si terranno alle 17 nella chiesa di Santo Stefano, con il lutto cittadino proclamato dal comune. Due volte vincitore di Sanremo, ha segnato oltre 60 anni di musica italiana con successo.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha lanciato missili e droni contro alcuni paesi del Golfo dopo i raid americani su circa 140 obiettivi militari iraniani. Gli attacchi di Washington sono arrivati in risposta al colpo contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz, nuovamente chiuso dall'Iran. La crisi si riaccende nonostante il cessate il fuoco ancora formalmente in vigore. Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema iraniana, promette vendetta per la morte del padre Ali e annuncia azioni contro i responsabili. Un quotidiano vicino a Teheran pubblica una lista con Trump, Netanyahu e altri leader occidentali, tra cui la premier Giorgia Meloni. Intanto martedì a Roma sono previsti colloqui tra mediatori libanesi, israeliani e americani. La Commissione europea revoca il finanziamento da 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia dopo la riapertura del padiglione russo. Bruxelles ritiene insufficienti le spiegazioni fornite dalla Fondazione. La Biennale replica di aver risposto alle richieste dell'Unione europea e annuncia che tutelerà le proprie ragioni. Italia nella morsa della terza ondata di caldo estiva, al sud temperature vicine ai 40 gradi con bollino rosso a Firenze e Perugia. Il caldo durerà fino al 22 luglio, al nord invece previsti temporali, mentre resta l'emergenza incendi, soprattutto in Piemonte e Sardegna. Nuove regole per gli autovelox in vigore da oggi. Il decreto del Ministero dei Trasporti stabilisce criteri più rigidi su omologazione e controlli. Sono 3.150 i dispositivi già conformi, mentre 850 dovranno essere sospesi. Stop agli autovelox fantasma è il commento del ministro Salvini. Capri da oggi l'ultimo saluto a Peppino di Capri, scomparso a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali si terranno alle 17 nella chiesa di Santo Stefano con il lutto cittadino proclamato dal comune. Due volte vincitore di Sanremo, ha segnato oltre 60 anni di musica italiana con successi come Champagne e Roberta. Sarà Argentina-Inghilterra la seconda semifinale del mondiale. L'albiceleste batte 3-1 la Svizzera ai supplementari con i gol di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. La nazionale dei Tre Leoni supera 2-1 la Norvegia grazie alla doppietta di Jude Bellingham. Mercoledì ad Atlanta la sfida per un posto in finale contro una tra Spagna e Francia. Paolo Maldini entra in FIGC, sarà direttore tecnico e presidente del Club Italia. L'ex capitano del Milan guiderà il rilancio del settore azzurro e avrà un ruolo nella scelta del nuovo commissario tecnico, con lui anche Leonardo come advisor, contratto di 4 anni in vista del Mondiale 2030. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... L'alpaca è un mammifero della famiglia dei camelidi, originario del Sud America, addomesticato e allevato soprattutto per utilizzarne la pregiata lana. L'alpaca è una delle due specie domestiche di camelidi diffuse in Sud America, l'altra è il lama. L'aspetto ricorda una pecora, anche se rispetto a essa ha dimensioni maggiori. Ha inoltre collo e zampe lunghe. L'alpaca è ruminante e in media ogni animale mangia circa 1 chilogrammo di vegetali al giorno e non ha bisogno di grandi quantità di acqua. Le femmine danno alla luce un solo piccolo all'anno perché il loro periodo di gestazione è di circa 11 mesi e mezzo. Gli alpaca sono animali gregari e vengono allevati in grandi mandrie. Nei luoghi d'origine pascolano a un'altitudine compresa fra i 3.500 e i 5.000 metri, sulle Ande del Perù meridionale, della Bolivia settentrionale e del nord del Cile. Gli alpaca sono animali sociali che vivono in gruppi familiari, composti da un maschio alfa territoriale, dalle femmine e dai loro piccoli. I branchi di alpaca sono piuttosto grandi e coprono grandi territori. Il periodo di massima attività degli alpaca è l'alba e il tramonto. Soprattutto i giovani, di solito a quest'ora del giorno, si può osservare un comportamento giocoso e una maggiore attività dei piccoli. Gli alpaca avvertono la mandria di eventuali intrusi con ispirazioni acute e rumorose che assomigliano a un bramito acuto. Il branco può attaccare i predatori più piccoli con le zampe anteriori e può sputare e scalciare. Gli alpaca possono essere talvolta aggressivi, ma anche molto gentili, intelligenti ed estremamente attenti.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha lanciato missili e droni contro alcuni paesi del Golfo dopo i raid americani su circa 140 obiettivi militari iraniani. Gli attacchi di Washington sono arrivati in risposta al colpo contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz, nuovamente chiuso dall'Iran. La crisi si riaccende nonostante il cessate il fuoco ancora formalmente in vigore. Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema iraniana, promette vendetta per la morte del padre Ali e annuncia azioni contro i responsabili. Un quotidiano vicino a Teheran pubblica una lista con Trump, Netanyahu e altri leader occidentali, tra cui la premier Giorgia Meloni. Intanto martedì a Roma sono previsti colloqui tra mediatori libanesi, israeliani e americani. La Commissione europea revoca il finanziamento da 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia dopo la riapertura del padiglione russo. Bruxelles ritiene insufficienti le spiegazioni fornite dalla Fondazione. La Biennale replica di aver risposto alle richieste dell'Unione europea e annuncia che tutelerà le proprie ragioni. Italia nella morsa della terza ondata di caldo estiva. Al sud temperature vicine ai 40 gradi con bollino rosso a Firenze e Perugia. Il caldo durerà fino al 22 luglio. Al nord invece previsti temporali, mentre resta l'emergenza incendi, soprattutto in Piemonte e Sardegna. Nuove regole per gli autovelox in vigore da oggi. Il decreto del Ministero dei Trasporti stabilisce criteri più rigidi su omologazione e controlli. Sono 3.150 i dispositivi già conformi, mentre 800

50 dovranno essere sospesi. Stop agli autovelox fantasma è il commento del ministro Salvini. Capri dà oggi l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, scomparso a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali si terranno alle 17 nella chiesa di Santo Stefano con il lutto cittadino proclamato dal comune. Due volte vincitore di Sanremo, ha segnato oltre 60 anni di musica italiana con successi come Champagne e Roberta. Sarà

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: A long time ago in a club far, far away.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 5 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce due navi commerciali.

0: bollino rosso, 6 in arancione e solo 2 in verde, allerta gialla per maltempo in Trentino Alto Adige. Entrano in vigore le nuove norme sugli autovelox, sono circa 3.150 i dispositivi già conformi ai requisiti del Ministero dei Trasporti, mentre 850 dovranno completare la procedura di omologazione. Il ministro Salvini ribadisce che l'obiettivo è la sicurezza stradale, non fare cassa. Le associazioni dei consumatori e delle vittime degli incidenti accolgono il decreto, ma chiedono più controlli, educazione stradale, regole certe. È morto Lindsey Graham, senatore repubblicano degli Stati Uniti e stretto alleato di Donald Trump. Aveva 71 anni ed è deceduto dopo una breve e improvvisa malattia, come annunciato dal suo staff. La famiglia ha chiesto riservatezza e ringraziato per i messaggi ricevuti. Lo stesso presidente americano lo ha ricordato come un vero patriota, esprimendo profondo cordoglio. Oggi è l'ultimo saluto a Peppino Di Capri. I funerali si terranno alle 17 nella chiesa di Santo Stefano, nella piazzetta dell'isola, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Il cantante e pianista, scomparso a 87 anni dopo una lunga malattia, lascia un grande patrimonio nella musica italiana. Sarà Argentina-Inghilterra la seconda semifinale del Mondiale, in programma mercoledì ad Atlanta. L'albiceleste supera 3-1 la Svizzera e supplementari decidono Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Anche la nazionale dei Tre Leoni conquista il passaggio del turno battendo 2-1 la Norvegia ai supplementari. Protagonista assoluto Jude Bellingham, autore di una doppietta, e alla seconda gara consecutiva con 2 gol. Chi passa trova in finale una tra Spagna e Francia. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I tiragraffi. Nell'ampio elenco di oggetti che il gattino dovrebbe avere nel suo corredo, dopo ciotole, lettiere, cucce e giochini vari, uno degli articoli più utili sono le strutture ad albero, i cosiddetti tiragraffi. Un regalo sicuro a cui difficilmente i nostri curiosi gatti resteranno indifferenti. È ormai abbastanza noto il primo motivo per cui un proprietario sente il bisogno di acquistare un qualsiasi tiragraffi: tentare di salvare i mobili e la tappezzeria dal compagno peloso desideroso di farsi le unghie. È importante lasciare che i gatti le curino affilandole contro una superficie, poiché, a differenza dei cani, hanno unghie retrattili che non si consumano sul suolo camminando. È necessario fornire al gatto una palestra di svago e per svolgere attività fisica, soprattutto per coloro che vivono in appartamento senza poter uscire. Nessun gatto resiste a rapidi sali-scendi lungo la struttura, tra piani morbidi, tubi, cunicoli e tupini legati ad essi. La varietà di alberi disponibile in commercio, sia per dimensione sia per tipologia, è davvero infinita. Importante è che la struttura sia stabile per evitare la pericolosa caduta del tiragraffi e che possa essere facilmente pulibile ed igienizzabile. Molti forse ignorano che l'acquisto di un albero per gatti, opportunamente realizzato con piani posizionati a diverse altezze, potrebbe rivelarsi davvero utile per il loro spazio vitale. Nelle nostre case, spesso di dimensioni un po' ristrette, per una convivenza pacifica tra più felini, procurare spazi vitali adeguati per un animale distinto territoriale come il gatto domestico è davvero indispensabile. Ciò fornisce sicurezza e riparo, riducendo problematiche e stress da convivenza, oltre a comportamenti aggressivi. Quello che non va trascurato è che i gatti non concepiscono il loro spazio vitale solamente sul piano orizzontale, ma anche su quello verticale. Motivo per cui i gatti tendono a salire e saltare spesso sui piani più alti rispetto al suolo, sia in casa sia all'aperto. Pertanto potrebbe essere essenziale il posizionare vari alberi in punti della casa dove possano occupare una modesta fetta del nostro spazio vitale e rendere invece quello dei nostri compagni assolutamente migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce due navi commerciali, mentre Washington risponde con nuovi raid su almeno 140 obiettivi militari iraniani. Missili di Teheran raggiungono anche Emirati, Qatar e Bahrain. Intanto l'Oman annuncia nuovi colloqui sullo stretto. Nel frattempo la guida suprema Moshabah Khamenei minaccia vendetta e un quotidiano iraniano inserisce anche la premier Giorgia Meloni insieme agli altri leader occidentali tra i presunti responsabili della morte del padre Ali. Nuova ondata di caldo sull'Italia con temperature in aumento e allerta incendi soprattutto in Piemonte e Sardegna. Oggi due città sono da bollino rosso, 6 in arancione e solo 2 in verde. Allerta gialla per maltempo in Trentino Alto Adige. Entrano in vigore le nuove norme sugli autovelox, sono circa 3.150 i dispositivi già conformi ai requisiti del Ministero dei Trasporti, mentre 850 dovranno completare la procedura di omologazione. Il ministro Salvini ribadisce che l'obiettivo è la sicurezza stradale, non fare cassa. Le associazioni dei consumatori e delle vittime degli incidenti accolgono il decreto, ma chiedono più controlli, educazione stradale, regole certe. È morto Lindsey Graham, senatore repubblicano degli Stati Uniti e alleato di Donald Trump. Aveva 71 anni ed è deceduto dopo una breve e improvvisa malattia, come annunciato dal suo staff. La famiglia ha chiesto riservatezza e ringraziato per i messaggi ricevuti. Lo stesso presidente americano lo ha ricordato come un vero patriota, esprimendo profondo cordoglio. Oggi è l'ultimo saluto a Peppino Di Capri. I funerali si terranno alle 17 nella chiesa di Santo Stefano, nella piazzetta dell'isola dove è stato proclamato il lutto cittadino. Il cantante e pianista, scomparso a 87 anni dopo una lunga malattia, lascia un grande patrimonio nella musica italiana. Sarà Argentina-Inghilterra la seconda semifinale del mondiale, in programma mercoledì ad Atlanta. L'albiceleste supera 3-1 la Svizzera e supplementari decidono Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Anche la nazionale dei Tre Leoni conquista il passaggio del turno battendo 2-1 la Norvegia ai supplementari. Protagonista assoluto Jude Bellingham, autore di una doppietta, e alla seconda gara consecutiva con 2 gol. Chi passa trova in finale una tra Spagna e Francia. È tutto, grazie per l'ascolto.

Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: In primavera i nostri cani devono fronteggiare

0: è un nemico insidioso, i Furasaki, nome popolare che indica le ariste delle graminacee selvatiche, fra le quali ricordiamo in particolar modo l'avena e l'orzo selvatici. I Furasaki sono una parte della spiga. Quando sono verdi non sono un pericolo, ma se secchi si trasformano in piccoli aghi appuntiti che possono penetrare con facilità in diverse parti del corpo del nostro amico a quattro zampe. Sono diffusi particolarmente nei prati in campagna, ma anche nelle aiuole cittadine, specie se la manutenzione è trascurata. Spesso i Furasaki penetrano negli spazi interdigitali delle zampe e nei cuscinetti plantari. Quando ciò si verifica, il cane tende a zoppicare e in certi casi non è in grado di appoggiare l'arto ferito. Se il Furasaki penetra in un orecchio, il cane cammina con la testa abbassata e girata dalla parte interessata e tenta di liberarsi dal corpo estraneo scuotendo ripetutamente il capo e grattandosi. Oltre ad infezioni, c'è il rischio che il Furasaki, avanzando lungo il suo percorso, causi perforazione del timpano. Se un Furasaki penetra nel naso, il cane inizia a starnutire ripetutamente. In alcuni casi è possibile anche che si verifichi perdita di sangue dal naso. In caso di penetrazione negli occhi, si ha la presenza di gonfiore e lacrimazione. Il cane tende a chiudere l'occhio colpito. Oltre al pericolo di infezione, esiste la possibilità di perforazione corneale. Se il Furasaki penetra in gola, il segno principale è rappresentato da una violenta tosse che può associarsi a espettorazione di sangue. Se si sospetta che il nostro cane abbia subito la penetrazione di uno o più Furasaki, è necessario contattare al più presto il nostro veterinario di fiducia.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I'm tired in the gutter and all I feel is pain. I don't know why you left me.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, l'Iran ha colpito nella notte obiettivi militari e infrastrutture statunitensi tra Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Missili sono caduti anche in Giordania, mentre in Qatar 3 persone sono rimaste ferite. Teheran rivendica nel frattempo il controllo dello stretto di Hormuz e promette di mantenerlo con la forza. Cordoglio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la morte dell'ex emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani. La Premier lo ricorda come un leader che ha cambiato la storia del suo paese ponendo le basi del Qatar moderno. Meloni ha espresso le condoglianze al nuovo emiro Tamim, alla famiglia reale e al popolo qatariota. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato durante una lite nel parcheggio di uno supermercato a Crema, nel Cremonese. Trasportato in condizioni gravissime in ospedale e deceduto poco dopo il ricovero, i carabinieri sono sulle tracce dell'aggressore. Ad Andria il ricordo delle 23 vittime della strage ferroviaria del 12 luglio 2016. Alla cerimonia per il decennale ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un minuto di silenzio, 23 rintocchi di campana e la lettura dei nomi delle vittime hanno commemorato il disastro. Il Capo dello Stato ha incontrato i familiari e inaugurato il monumento dedicato alla memoria della tragedia. Polemica sul lavoro povero a Milano. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte denuncia che quasi il 20% dei lavoratori della città sarebbe sottopagato e torna a chiedere il salario minimo. Critiche al governo anche sulle spese militari. Per l'ex premier le risorse dovrebbero essere destinate al sostegno di lavoratori e giovani. Svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ex deputata britannica Anne Widdecombe, arrestato un uomo di 28 anni ritenuto il presunto responsabile del delitto. La polizia esclude al momento un movente politico o terroristico. Proseguono le indagini per chiarire le cause dell'omicidio. È il giorno della finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Alle 17 il numero uno del mondo difende il titolo conquistato lo scorso anno e punta al secondo trionfo consecutivo sull'erba londinese. I precedenti sorridono all'azzurro, avanti 10-4 e imbattuto contro il tedesco dal 2023. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
4: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, l'Iran ha colpito nella notte

0: obiettivi militari e infrastrutture statunitensi tra Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Missili sono caduti anche in Giordania, mentre in Qatar 3 persone sono rimaste ferite. Teheran rivendica nel frattempo il controllo dello stretto di Hormuz e promette di mantenerlo con la forza. Cordoglio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la morte dell'ex emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani. La Premier lo ricorda come un leader che ha cambiato la storia del suo paese ponendo le basi del Qatar moderno. Meloni ha espresso le condoglianze al nuovo emiro Tamim, alla famiglia reale e al popolo qatariota. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato durante una lite nel parcheggio di uno supermercato a Crema, nel Cremonese, trasportato in condizioni gravissime in ospedale e deceduto poco dopo il ricovero. I carabinieri sono sulle tracce dell'aggressore. Ad Andria il ricordo delle 23 vittime della strage ferroviaria del 12 luglio 2016. Alla cerimonia per il decennale ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un minuto di silenzio, 23 rintocchi di campana e la lettura dei nomi delle vittime hanno commemorato il disastro. Il Capo dello Stato ha incontrato i familiari e inaugurato il monumento dedicato alla memoria della tragedia. Polemica sul lavoro povero a Milano. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte denuncia che quasi il 20% dei lavoratori della città sarebbe sottopagato e torna a chiedere il salario minimo. Critiche al governo anche sulle spese militari. Per l'ex premier le risorse dovrebbero essere destinate al sostegno di lavoratori e giovani. Svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ex deputata britannica Anne Widdecombe, arrestato un uomo di 28 anni ritenuto il presunto responsabile del delitto. La polizia esclude al momento un movente politico o terroristico. Proseguono le indagini per chiarire le cause dell'omicidio. È il giorno della finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Alle 17 il numero uno del mondo difende il titolo conquistato lo scorso anno e punta al secondo trionfo consecutivo sull'erba londinese. I precedenti sorridono all'azzurro, avanti 10-4 e imbattuto contro il tedesco dal 2023. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto non si limita al periodo della riproduzione, ma si ha anche quando le megattere vanno a caccia. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 10 megattere nelle acque costiere lungo l'Antartide occidentale nel corso di un anno. Tramite ventose attaccate alle balene, hanno utilizzato molti sensori non invasivi ed è stato possibile registrare i movimenti subacquei ed i vocalizzi emessi durante la stagione riproduttiva, ma anche in altre occasioni, come ad esempio mentre scortavano la prole lungo le rotte migratorie. Le ragioni del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme,

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, l'Iran ha colpito nella notte obiettivi militari e infrastrutture statunitensi tra Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Missili sono caduti anche in Giordania, mentre in Qatar 3 persone sono rimaste ferite. Teheran rivendica nel frattempo il controllo dello stretto di Hormuz e promette di mantenerlo con la forza. Cordoglio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la

Morte dell'ex emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, la premier lo ricorda come un leader che ha cambiato la storia del suo paese ponendo le basi del Qatar moderno. Meloni ha espresso le condoglianze al nuovo emiro Tamim, alla famiglia reale e al popolo qatariota. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato durante una lite nel parcheggio di un supermercato a Crema, nel Cremonese, trasportato in condizioni gravissime in ospedale e deceduto poco dopo il ricovero. I carabinieri sono sulle tracce dell'aggressore. Ad Andria il ricordo delle 23 vittime della strage ferroviaria del 12 luglio 2016. Alla cerimonia per il decennale ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un minuto di silenzio, 23 rintocchi di campana e la lettura dei nomi delle vittime hanno commemorato il disastro. Il Capo dello Stato ha incontrato i familiari e inaugurato il monumento dedicato alla memoria della tragedia. Polemica sul lavoro povero a Milano. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte denuncia che quasi il 20% dei lavoratori della città sarebbe sottopagato e torna a chiedere il salario minimo. Critiche al governo anche sulle spese militari. Per l'ex premier le risorse dovrebbero essere destinate al sostegno di lavoratori e giovani. Svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ex deputata britannica Han Widdecombe, arrestato un uomo di 28 anni ritenuto il presunto responsabile del delitto. La polizia esclude al momento un movente politico o terroristico. Proseguono le indagini per chiarire le cause dell'omicidio. È il giorno della finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Alle 17 il numero uno del mondo difende il titolo conquistato lo scorso anno e punta al secondo trionfo consecutivo sull'erba londinese. I precedenti sorridono all'azzurro, avanti 10-4 e imbattuto contro il tedesco dal 2023. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Pet Therapy e demenza senile. Cani in azione. Si confermano costantemente le intuizioni che attribuivano alla interazione con animali da compagnia un valido ausilio terapeutico. Un interessante studio sulla pet therapy è stato condotto in un centro diurno Alzheimer di Firenze da un'equipe universitaria in collaborazione con gli esperti dell'Associazione Antropozoa. Due i cani impiegati, un barboncino di 3 anni e una golden retriever di 7. 10 i pazienti, afflitti da demenza grave. Il test è stato realizzato in 2 fasi. Inizialmente i pazienti hanno svolto per 3 settimane attività con l'utilizzo di peluche. Poi i peluche sono stati sostituiti con i 2 cani per altre 3 settimane. Il contatto con gli animali ha ridotto nei pazienti le manifestazioni di ansia e di tristezza e aumentato quelle di piacere e di interesse. Nel corso della seduta i malati sono usciti anche dall'immobilità e le positive variazioni di umore e di comportamento erano riscontrabili anche a distanza di ore. Secondo i medici, la pet therapy è anche più efficace del contatto umano per migliorare

0: il tono affettivo e promuovere l'attività fisica dei pazienti. La pet therapy può ravvivare i meccanismi cerebrali dell'attenzione, stimolare il coordinamento psicomotorio, riaccendere motivazioni, aiutare a relazionarsi.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe. I got a crush on you.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:04.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, l'Iran ha colpito nella notte obiettivi militari e infrastrutture statunitensi tra Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Missili sono caduti anche in Giordania, mentre in Qatar 3 persone sono rimaste ferite. Teheran rivendica nel frattempo il controllo dello stretto di Hormuz e promette di mantenerlo con la forza. Cordoglio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la morte dell'ex emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani. La Premier lo ricorda come un leader che ha cambiato la storia del suo paese ponendo le basi del Qatar moderno. Meloni ha espresso le condoglianze al nuovo emiro Tamim, alla famiglia reale e al popolo qatariota. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato durante una lite nel parcheggio di un supermercato a Crema, nel Cremonese. Trasportato in condizioni gravissime in ospedale e deceduto poco dopo il ricovero, i carabinieri sono sulle tracce dell'aggressore. Ad Andria il ricordo delle 23 vittime della strage ferroviaria del 12 luglio 2016. Alla cerimonia per il decennale ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un minuto di silenzio, 23 rintocchi di campana e la lettura dei nomi delle vittime hanno commemorato il disastro. Il Capo dello Stato ha incontrato i familiari e inaugurato il monumento dedicato alla memoria della tragedia. Polemica sul lavoro povero a Milano. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, denuncia che quasi il 20% dei lavoratori della città sarebbe sottopagato e torna a chiedere il salario minimo. Critiche al governo anche sulle spese militari. Per l'ex premier le risorse dovrebbero essere destinate al sostegno di lavoratori e giovani. Svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ex deputata britannica Anne Widdecombe, arrestato un uomo di 28 anni ritenuto il presunto responsabile del delitto. La polizia esclude al momento un movente politico o terroristico. Proseguono le indagini per chiarire le cause dell'omicidio. È il giorno della finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Alle 17 il numero uno del mondo difende il titolo conquistato lo scorso anno e punta al secondo trionfo consecutivo sull'erba londinese. I precedenti sorridono all'azzurro, avanti 10-4 e imbattuto contro il tedesco dal 2023. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets, a cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, l'Iran ha colpito nella notte obiettivi militari e infrastrutture statunitensi.

tra Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Missili sono caduti anche in Giordania, mentre in Qatar 3 persone sono rimaste ferite. Teheran rivendica nel frattempo il controllo dello stretto di Hormuz e promette di mantenerlo con la forza. Cordoglio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la morte dell'ex emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani. La premier lo ricorda come un leader che ha cambiato la storia del suo paese ponendo le basi del Qatar moderno. Meloni ha espresso le condoglianze al nuovo emiro Tamim, alla famiglia reale e al popolo qatariota. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato durante una lite nel parcheggio di uno supermercato a Crema, nel Cremonese, trasportato in condizioni gravissime in ospedale e deceduto poco dopo il ricovero. I carabinieri sono sulle tracce dell'aggressore. Ad Andria il ricordo delle 23 vittime della strage ferroviaria del 12 luglio 2016. Alla cerimonia per il decennale ha partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un minuto di silenzio, 23 rintocchi di campana e la lettura dei nomi delle vittime hanno commemorato il disastro. Il capo dello Stato ha incontrato i familiari e inaugurato il monumento dedicato alla memoria della tragedia. Polemica sul lavoro povero a Milano. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte denuncia che quasi il 20% dei lavoratori della città sarebbe sottopagato e torna a chiedere il salario minimo. Critiche al governo anche sulle spese militari. Per l'ex premier le risorse dovrebbero essere destinate al sostegno di lavoratori e giovani. Svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ex deputata britannica Anne Widdecombe, arrestato un uomo di 28 anni ritenuto il presunto responsabile del delitto. La polizia esclude al momento un movente politico o terroristico. Proseguono le indagini per chiarire le cause dell'omicidio. È il giorno della finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Alle 17 il numero uno del mondo difende il titolo conquistato lo scorso anno e punta al secondo trionfo consecutivo sull'erba londinese. I precedenti sorridono all'azzurro, avanti 10-4 e imbattuto contro il tedesco dal 2023. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Salute dei tuoi animali.
1: È possibile osservare soprattutto nei cani, meno frequentemente nei gatti, la comparsa di un comportamento materno nelle femmine e di segni esteriori tipici di una gravidanza. Si ritiene che tale fenomeno sia imputabile ad uno squilibrio ormonale. L'evento è preceduto da particolari manifestazioni comportamentali da parte della nostra amica, che si attiva per allestire un luogo in cui partorire. Assume atteggiamenti materni nei confronti di oggetti di varia natura, diventa irrequieta e si lambisce insistentemente i capezzoli. Nella fase acuta del fenomeno presenta distensione dell'addome, abbattimento o irrequietezza, raspa il terreno, scarso appetito, aumento di volume delle mammelle con secrezione di liquido siero, brunastro o latte. Per contrastare tale situazione è opportuno cercare di impedire la stimolazione delle mammelle, mettendole un collare elisabettiano e applicando degli impacchi freddi in loco. Dal punto di vista farmacologico è consigliabile l'utilizzazione di determinati farmaci dietro consiglio veterinario. Questi farmaci generalmente sono in grado di ridurre la durata delle manifestazioni correlate, che, peraltro, possono risolversi spontaneamente nel giro di un paio di settimane.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. L'Iran ha ribadito che lo stretto di Hormuz è chiuso alla navigazione a causa dei recenti movimenti illegali delle forze militari statunitensi nella regione. Il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz è attualmente impossibile, ha scritto in un post su X l'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico. Non appena la situazione si sarà stabilizzata e la calma sarà ristabilita, tutte le richieste saranno esaminate e verranno rilasciati i permessi necessari, si legge nel post. Il presidente degli Stati Uniti Trump, invece, durante un'intervista su NBC News ha affermato che lo stretto di Hormuz rimane aperto al traffico commerciale. Sigfrido Ranucci interviene dopo l'annuncio di un esposto da parte di Fratelli d'Italia sul caso che riguarda i rapporti tra il conduttore di Report e Walter Lavitola. Secondo alcune ricostruzioni di stampa, Lavitola avrebbe ispirato servizi della trasmissione su Fratelli d'Italia Lazio per una presunta ritorsione legata a mancati permessi regionali per progetti energetici. Il conduttore di Report respinge le accuse, afferma che nessuna inchiesta nella storia della RAI è stata condizionata dalla Vitola, compresa quella sull'eolico. Siamo una squadra pesantemente attaccata, ma non ci fermiamo, scrive una nota la redazione di Report in riferimento alla decisione dell'azienda.

Di sospendere le repliche estive della trasmissione. A Capri l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, morto ieri all'età di 86 anni. Le esequie nella chiesa di Santo Stefano, nella piazzetta dell'isola, in concomitanza con l'inizio della cerimonia funebre. Le saracinesche dei bar sono state abbassate in segno di lutto cittadino, come proclamato ieri dal sindaco. In chiesa i figli dell'artista, tra gli altri presenti Aurelio e Luigi De Laurentiis, Luca di Montezemolo e Diego Della Valle. In chiusura la MotoGP, trionfo di Marc Marquez sul tracciato tedesco del Sachsenring. Il pilota della Ducati, scattato in polo, domina fin dal primo giro e si impone precedendo il giapponese Ogura e Fernandez, piloti dell'Aprilia. Per Marc Marquez, che ha vinto ieri anche la gara sprint, si tratta della decima vittoria in carriera in top class sul circuito tedesco. Quarto Acosta, poi Martine Bagnaia, out di Gian Antonio e Alex Marquez, assente Bezzecchi operato alla clavicola. Ed è tutto, più tardi.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. L'Iran ha ribadito che lo stretto di Hormuz è chiuso alla navigazione a causa dei recenti movimenti illegali delle forze militari statunitensi nella regione. Il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz è attualmente impossibile, ha scritto in un post su X l'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico. Non appena la situazione si sarà stabilizzata e la calma sarà ristabilita, tutte le richieste saranno esaminate e verranno rilasciati i permessi necessari, si legge nel post. Il presidente degli Stati Uniti Trump, invece, durante un'intervista su NBC News ha affermato che lo stretto di Hormuz rimane aperto al traffico commerciale. Sigfrido Ranucci interviene dopo l'annuncio di un esposto da parte di Fratelli d'Italia sul caso che riguarda i rapporti tra il conduttore di Report e Walter Lavitola. Secondo alcune ricostruzioni di stampa, Lavitola avrebbe ispirato servizi della trasmissione su Fratelli d'Italia a Lazio per una presunta ritorsione legata a mancati permessi regionali per progetti energetici. Il conduttore di Report respinge le accuse, afferma che nessuna inchiesta nella storia della RAI è stata condizionata dalla Vitola, compresa quella sull'eolico. Siamo una squadra pesantemente attaccata, ma non ci fermiamo, scrive una nota la redazione di Report in riferimento alla decisione dell'azienda di sospendere le repliche estive della trasmissione. A Capri l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, morto ieri all'età di 86 anni. Le esequie nella chiesa di Santo Stefano, nella piazzetta dell'isola, in concomitanza con l'inizio della cerimonia funebre. Le saracinesche dei bar sono state abbassate in segno di lutto cittadino, come proclamato ieri dal sindaco in chiesa ai figli dell'artista. Tra gli altri presenti Aurelio e Luigi De Laurentiis, Luca di Montezemolo e Diego Della Valle. In chiusura la MotoGP, trionfo di Marc Marquez sul tracciato tedesco del Sachsenring. Il pilota della Ducati, scattato in polo, domina fin dal primo giro e si impone precedendo il giapponese Ogura e Fernandez, piloti dell'Aprilia. Per Marc Marquez, che ha vinto ieri anche la gara sprint, si tratta

0: tratta della decima vittoria in carriera in top class sul circuito tedesco, quarto a Costa, poi Martin e Bagnaia, out di Gian Antonio e Alex Marquez, assente Bezzecchi operato alla clavicola. Ed è tutto, più tardi.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La compagnia dei cani giova ai bimbi obesi. I bambini in sovrappeso potrebbero perdere qualche chilo di troppo solo possedendo un cane. È quanto afferma un gruppo di ricercatori della Deakin University di Melbourne. Secondo i ricercatori, la lotta all'obesità può essere vinta non solo con tanta frutta, verdura e attività fisica, ma anche giocando con il proprio fedele amico a quattro zampe. I bambini, infatti, che passano del tempo con Fido, hanno fino al 50% in meno di probabilità di avere problemi di sovrappeso o obesità. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto una ricerca intervistando 1.100 famiglie che hanno bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per i genitori che stanno cercando di far spegnere i computer, gli smartphone, i tablet e la TV ai loro bambini e farli uscire fuori a giocare, avere un animale domestico può essere una buona strategia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive, la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena

di sorprese? Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.